Sariga bagari, gaba gari, bagari ga. Da sariga di sa, di ga di sa, da sariga.